cavallino, la canarista, ma è famiglia in scala. E mancava con il tempo, ma la ricetta verde, la salita e quale non ripetere, pace con il giardino, pace con il mio. E già conosci ti giri un secondo,

Abbronzatissima, salve, buon pomeriggio e ben ritrovati sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, il programma in lingua italiana è iniziato con questo vecchissimo, 64 anni se non vado errato, dall'uscita di questo brano che poi ha fatto la storia della canzone italiana, abbronzatissima chiaramente perché ritorno, ma soprattutto ritorno io, ma ritorna anche e ritorna il sole, ritorna l'ondata di calore che andrà a colpire la Tunisia. Insomma, si prevedono giornate un po' calde, calducci, molto caldo per essere sinceri, quindi da proteggere soprattutto piccini e grandi. Vi ricordo che le temperature si prevedono per questa settimana, per oggi già ci sono 38 gradi centigradi, si prevede anche un po' per domani sui 34, però altri parlano anche addirittura di più, e poi c'è il 38 di domenica, anche lì è una temperatura molto alta. Comunque gli aggiornamenti saranno sempre saranno sempre quindi annunciati sulle nostre onde, le onde di Radio Tunisi, canale internazionale in tutte le lingue, chiaramente francese, inglese, spagnolo, tedesco, italiano evidentemente, e quindi poi si vede che lunedì si parla moltissimo di lunedì, dove le temperature potrebbero arrivare addirittura sui 47 gradi centigradi, quindi attenzione, 43, 47 comunque varieranno, dipende da dove vi troverete sul territorio tunisino. Benvenuti un'altra volta, sono le 15:09 minuti, sarà un po' nella nostalgia, possiamo dire, per iniziare questo programma di oggi. Vi accompagnerò io quasi per l'intera settimana, ogni giorno fino a mercoledì prossimo. Vi ricordo che comunque per gli italiani che l'ondata di caldo è ancora molto forte e che le recenti ondate di calore in Italia hanno provocato un aumento dell'8% della mortalità tra i grandi anziani, quindi over 85, nel mese di luglio, nonostante le temperature record e i ripetuti bollini rossi. L'impatto sanitario complessivo comunque sulla popolazione in generale è rimasto circoscritto, però c'è un aumento comunque dell'8%, senza generare picchi anomali o pressione insostenibile nei pronti e soccorsi italiani. Gli esperti comunque ricordano che il caldo agisce soprattutto come fattore concausale, quindi aggravando quadri clinici persistenti legati a patologie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche nei soggetti quindi debilitati, e la tenuta complessiva del sistema sanitario, quindi dimostra che le campagne di informazione, i piani di prevenzione locali, quindi sia in Italia sia qui in Tunisia, hanno offerto quindi una protezione efficace ai cittadini più vulnerabili. Musica italiana quindi sulla scia di questo calore, sulla scia della nostalgia piuttosto, arriva Banana e Lampone, un doppio Morandi, tanti si ricorderanno sicuramente Anni bellissimi, e poi sempre con Gianni Morandi con Bella signora. Tutto questo sotto la gestione e la regia di Faisal Halali. Musica.

Eccolo, parlami di te, signora bella, signora il titolo. Ritorniamo qui in Tunisia. Vi ricordo lo sciopero a sorpresa indetto ieri dai trasportatori di idrocarburi è stato revocato, per fortuna, e secondo quanto dichiarato anche dal vice segretario generale dell'Unione Generale Tunisina del Lavoro, e poi in una dichiarazione poi rilasciata all'agenzia stampa tunisina, il vice segretario ha reso noto che le rivendicazioni dei conduttori dei camion per il trasporto di idrocarburi sono state esaminate nel corso di un incontro urgente tra il presidente e il direttore generale della Società Nazionale di distribuzione petrolifera, i rappresentanti appunto dell'Unione Generale Tunisina, dell'Over Lucette. E quindi poi durante la riunione è stato anche concordato di emettere un preavviso di sciopero normalmente ufficiale, di porre fine a questa improvvisa protesta. Vi ricordo comunque che lo sciopero aveva causato disagi nelle operazioni di approvvigionamento e distribuzione di prodotti petroliferi a partire dalla zona petrolifera di Rades, poi influenzando poi direttamente il ritmo di rifornimento di diverse stazioni di servizio, però tutto oggi è ritornato alla normalità per nostra fortuna. Con questo caldo ci mancherebbe altro. Sempre con il caldo ce l'abbiamo oggi proprio anche musicalmente, perché arriva con un ritmo molto, molto moderno, possiamo dire, che piace moltissimo ai giovani, quella che è generata anche con l'intelligenza artificiale. La stessa spiaggia, stesso sole, stessa piaggia, quindi una canzone vecchietta, però rivista se vogliamo. E poi Marò che caldo per i siciliani che sono residenti qui in Tunisia: avete questi 6 minuti, poi ci farete sapere anche se vi piace questi due, vi piaceranno questi due brani musicali, con quindi il nostro DJ. Un'altra volta l'abbiamo detto, Festale lì, vai musica.

Ecco, la canzone ha trattato un po' tutto, ha trattato veramente bene questa estate, insomma, il caldo di questa estate, solo che non ha parlato di interruzione elettrica, perché lì saranno guai veramente, come ci è successo qui in Tunisia. Vabbè, non è che tutti i giorni, però insomma, ci sono stati giorni un po' duri. Parliamo di cose serie, perché la presidenza del governo ha annunciato ieri che in occasione della festività del Mulid, quindi al Maulid, quindi Natale musulmano, i dipendenti statali degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di carattere amministrativo beneficeranno di un solo giorno di congedo e quindi di pausa festiva. Chiaramente questo sarà per martedì prossimo 25 agosto 2026, e quindi questo vi ricordo che la data della festa corrisponde al dodicesimo di mesi Rabi al-Awwal del 1448, che è considerata, appunto, come abbiamo detto, di questo 25 agosto 2026. Cambiamo anche altro argomento, parliamo anche del Festival di Cartagine, che si è concluso, che è la 60ª edizione appunto del Festival Internazionale di Cartagine. Si è conclusa ufficialmente l'altro ieri con una serata di chiusura che ha registrato il tutto esaurito presso questo famoso e bellissimo anfiteatro romano di Cartagine. L'atto conclusivo di questa importante edizione, quindi sta anniversario, chiaramente è stato andata o affidato alla leggendaria diva libanese Mehdi Rumi. Chiaramente lo spettacolo si è trasformato poi in un trionfo di nostalgia romantica, come hanno poi scritto i vari giornali tunisini, ed emozione ricoprendo e ripercorrendo soprattutto i suoi più grandi successi, quindi anche durante le esibizioni. Quindi la cantante ha dedicato un caloroso tributo al patrimonio musicale tunisino, consolidando il suo storico legame appunto tra la famosa cantante, la diva Mehdi Rumi, e il pubblico chiaramente tunisino. 15 e quasi 29 minuti esatti sulle onde di Radio Tunisi Canali Internazionale, sempre con la musica. Abbiamo iniziato, insomma, da questo momento possiamo dire, dalle due brani precedenti, quel ritmo un po' estivo, possiamo. Ecco, arriva invece adesso un canto d'amore con Angelina Mango e Marco Mengoni. Poi ci sarà anche Serenata Brancale e Alessandra Amoroso con Serenata, e poi il terzo brano, quindi 8 minuti di musica italiana con Partenope, con Merk e Kermode, e con Serena Brancale un'altra volta. Musica.

0: Eccoci sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Parliamo un po' di sport. Iniziamo con l'atletica leggera, l'Italia dell'atletica leggera che si è laureata regina d'Europa ai campionati europei di Birmingham 2026, conquistando il primo posto nel medagliere finale per la seconda edizione consecutiva dopo lo storico successo di Roma nel 2024. Gli azzurri guida hanno dominato, insomma, la competizione in casa dei rivali della Gran Bretagna, totalizzando 22 medaglie complessive, un primato netto indiscutibile, suggellato sia dal maggior numero di titoli che dal primato nella classifica punti, che certifica una superiorità di squadra italiana senza precedenti nella storia dello sport italiano. Vi ricordo quindi il medagliere: 22 medaglie per l'Italia, seguita dalla Gran Bretagna con 19 e poi terza la Germania con 21. Vi ricordo però l'Italia ha avuto 10 oro, quindi 6 argento e 6 bronzo, con la Gran Britannia invece 9 oro, 8 bronzo, solo 2 di 8 argento e solo 2 di bronzo, e che il trionfo azzurro poi si è materializzato soprattutto nell'ultima giornata, caldissima giornata di gara, attraverso un duello spalla a spalla con la Gran Bretagna, padrona di casa, e quindi il punto decisivo di svolta, anche arrivato grazie a due perle assolute. Larissa Ippichino ha conquistato la medaglia d'oro nel salto in lungo femminile, stampando una misura da 7 metri esatti al primissimo tentativo di saldo, quindi annichilendo quindi la concorrenza inglese. E poi la staffetta 4x400 maschile, il quartetto quindi composto da Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudaissi, di origine marocchina, e Lorenzo Bennati, che ha firmato un'impresa leggendaria, beffando anche questa volta i britannici al photo finish per soli 3 centesimi di secondo in un arrivo al cardiopalma. Insomma, grandi, grandissimi successi per questi italiani. Chiaramente gli atleti italiani che hanno fatto la storia, ricordiamo Nadia Battocletti, poi Gianmarco Tamberi, Leonardo Fabri e tutti gli altri, chiaramente, che sono arrivati campioni. Ed è veramente una cosa che fa molto piacere, visto che il calcio in Italia non è un granché. A proposito di calcio, dopo questo duetto, no, non è un duetto, doppio piuttosto, due canzoni che andremo a ascoltare, parleremo di calcio, perché si ritorna, si guarda la Serie A domani, ritorna insomma con il suo spettacolo, ritorna con un calciomercato un po' leggero, possiamo dire. Tutti parlano dell'Inter, parleremo di questo, e poi chiaramente parleremo anche un po' di Gran Premio di Olanda, perché la Formula 1 ricomincia un'altra volta. 15:41 sulle onde di Radio Tunisi, arriva Jolly Olly e Juvli con una bellissima canzone, chiaramente per i romantici, devastante, invece ritmata, è quella di Sanremo 2026 con Per sempre sì di Sal Da Vinci. Musica.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Sarà sempre sì sulle onde di Radio Tunisi, canali internazionali. Ultima ora, Yannick Sinner, visto che stiamo parlando di calcio, salta gli US Open per problema a ginocchio destro. Questa è la notizia che sta circolando da qualche minuto, insomma, per dire che insomma sarà un po' difficile per il giocatore, quindi di giocare tutti i Super G, quindi è la notizia di questo giorno. Comunque vi ricordo anche che si stanno facendo in questo momento le qualifiche per sprint per Formula 1. Leclerc è in testa nel Q1, comunque si deve attendere domani comunque per sapere come andrà a finire. Poi europei, voli, donne, Italia e Croazia, sta vincendo l'Italia per 1-0 in questo momento ed è sicuramente una tra le imprese più importanti che l'Italia cercherà di fare anche in questo campionato europeo. Vi ricordo poi che domani, come abbiamo già annunciato, si ricomincia con la Serie A. Occhi puntati su tutte le squadre, sulle 4 partite che ci saranno domani. Vi ricordo che l'Inter, campione d'Italia di quest'anno, dell'anno scorso voglio dire, e quindi incontrerà quindi a San Siro, a Meazza, quindi il Monza. Quindi la partita inizierà in Italia alle 18:30, qui orario tunisino alle 17:30, stesso orario. Ci sarà poi anche a Udine, Udinese, Como, e tutti chiaramente gli occhi puntati non solo sull'Inter e su Monza, ma anche sul Como e la reazione dell'Udinese, perché tutti si attendono un Como, anzi molti dicono anche che potrebbe diventare anche campione d'Italia, e sarebbe veramente una cosa eccezionale. Poi alle 19:45, sempre orario tunisino, ci sarà Genoa-Napoli, anche lì Allegri, vedremo come arriverà a Napoli, come sarà accolto dal pubblico napoletano caloroso di solito, quindi vedremo come andrà a finire. Poi quindi un duello, l'altra partita alle 20:45 ore italiane, quindi Parma-Cagliari, anche qui insomma aria di lotta tra le due squadre. Poi per domenica ci sarà Frosinone-Juventus, Frosinone che ritorna alla Serie A, quindi a 17:30. Venezia-Lecce, anche qui una bella lotta sì dalla prima giornata. Atalanta, tutti si aspettano l'Atalanta di Sarri contro il Sassuolo, e poi, e questo sarà alle ore 19:45, do solo l'orario tunisino, e poi sempre a Torino un'altra partita, Milan che andrà a giocare a Torino contro quindi appunto il Milan che andrà a giocare contro il Torino. Anche qui tutti occhi puntati sulle due squadre per capire un po' come sarà la loro posizione, la loro voglia di fare per questo campionato 2026-2027. E poi tutto si conclude lunedì 24 agosto con alle ore 17:30 ci sarà Bologna-Lazio, anche qui una partita molto importante per la Lazio di Gattuso. E ricordo anche che Gattuso è ritornato a allenare, però una squadra che poi la Lazio in questi momenti ha tantissimi problemi, soprattutto un mercato non abbastanza chiaro fino a questo momento. E poi l'altra romana, quindi l'altra squadra, la Roma, invece ospiterà a Roma quindi la Fiorentina, e qui anche un duello a distanza, se vogliamo. Poi c'è tutta una storia tra queste due squadre. Vi ricordo comunque che la seconda giornata inizierà venerdì 28, quindi ne parleremo nelle prossime, facciamoli iniziare prima, no? Sempre musica italiana sulle onde di Radio Tunisi, Quella che non sei, una bellissima canzone di Ligabue che abbiamo deciso di rispolverare, insomma, perché a me piace, personalmente a me Ligabue piace moltissimo, vecchia generazione, anni 90, ed è proprio Forza che ci piace. Il nostro amico Faisal è pronto e noi quindi andiamo ad ascoltare Luciano Ligabue, musica.

0: Eccola, eccola, eccola, quella che non sei, chiaramente un ritmo, tutto un altro ritmo. Abbiamo iniziato con vecchi brani, siamo poi andati sull'estivo e poi siamo ritornati ai classici, possiamo dire Luciano Ligabue come abbiamo ascoltato e poi come ormai siete abituati con me, Vasco Rossi, sempre l'ultimo che conclude, insomma, queste varie canzoni che abbiamo ascoltato. Sicuramente domani ci sarà tutta un'altra lista, spero che vi sia piaciuta, almeno quella che ci hanno accompagnato in macchina o in hotel o in spiaggia, ovunque voi siate. Vasco Rossi conclude quindi con senza parole, chiaramente un ringraziamento a tutti voi che ci state ascoltando, al nostro amico Faisal. Ciao e a domani.
1: E ho capito che è una malattia, che alla fine non si può guarire, mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia. Avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.